toffe si volle, se siete tollini, se toffe si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche capuglio si dovrà. Siete tollini, se toffe si volle, se siete tollini, se toffe si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche capuglio.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si può sente, bello, sonnecchiando mi dice, fa ch'io rida, buffone, forzarmi de.

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.

amici, ognun di voi torni a lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo.

sparso esercito gli avanzi ha già raccolto e tutto stabilito. Onde il superbo Gloucester assolito

0: vuol, è noto a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, o cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.

0: calmarà.
1: Io per mia vita.
0: Attendi, vedrete tra poco svuotare quel fuoco per pasto l'orgoglio benedito, voglio sommesso ed umile cercare pietà.
1: Scaccio della tema, peggio degli ebori, concedo, ma si stupi in mano timore.
0: Lo stegno, ma attendi.
2: Guardate che viene.
0: Un fiume di sangue, vigliamo, vedrai.
2: Ui, ma ci sono guai.
0: Orecchi di